0: chiede che ti ho messo. Aspetta. Aspetta. Aspetta, sì. Aspetta.
1: Hey, this is Ace Nabby on CBC Music Live.